0: giorno avrei cambiato il mondo da solo. Ma il mondo non vuole cambiare, cacate le ali, non vivo di volo. Il teatro è calcolato e io come tutti sono soggiogato. Ma stanotte speciale la gente dormano che il calcolo è sbagliato.
1: Tissimo io, prima ballerina. Tissimo io, kraljica iz Rima. Šta ti je?